protector noster aspice Deus, et respice di facile tristitudine. Protector noster aspice Deus,